sannere ma sa maggiore le pulle un po' folo capine monete ring pelo e acca ma non capula molto si muña e capula molto e molto si muña o ti muona me o te me o to ne ne o ki vale ma o ke na ba ta tla ja fe ke go te king ke certificate Africa

uceta ngwana motho le tseba obane tsena sohle di etsa etse obane ga rato ho yena ne le kgapatseha ga rato ho yena e ne le ntho e kgapatsehang ha ne a ya a lebane le motho e leng yena eno eo kajeno a mo siileng a le fela

to the show, man. Yaeli show, man. Khala thora na botshelela. Yaka ke khathile tema. Ho se wontsa le se fela gore. Le nna ke bona ona ke hata kae. Ke emotsi. Kilo khetletsa. Le shele shele. Ha ho lo ile o se. Ba thoka ka me hore. Sono o bona ona re se ba. Ha di ntho di le ka tseleng.

ke a moyentle re a mo ya se moyeng re a re a lengolong re a lengolong hey mukele re a lengolong ba ratuwa baka re re kene lengolong re tlo kena lengolong

mabora Peach FM ke a hlokomela go ntse ke bua ke le mmona he a ke a bona go ntse ke bua ke le mmona ga tshintshile mo aba ya mabora Peach FM se re tlile ka mona ne ke re ke nka tsane tsa di classic tsa gale tsa hip hop se ntse la tsela ga ta tsena lo le hai ba mphoqa bo Notorious BIG hey ba mphoqa ro ke ke fitse ka mona ya mabora Peach FM mo ga ntse ke o re nya bona tsa tsina ka jeno ke nne re se ba he mona le mana hore na di papa di ntse di tsama ka tsela mafuta of fans tsana tsa vula kon Premier League di ba petse mo ba ne di ba pala ha pele tsa tsina ka jeno go tlo di sheba le tsone a tshetsane tsa Afcon qualifier sa re bone re bapetse le Niger ya go tla 2-1 ga bapala le Morocco ya go tla 2-0 ba di ntse ntseng re tse ding ke mo rona re hostang ke tsa gona fela ga di bapala Africa borwa thata o bui jwale ke taba palo ntse na le di return league le medie e sokanye bapala so re tla bona ha go rona taba di tsama ka tsela mafuta o feng ka bona ga re ropontse di bapala UEFA Nations League wa matho ntate wa matho wa matho wa matho he international break ke ne bidena go etele le beke e tlang di ya go tla hape until bo malaba ga go kwana.

Madi Motle, re di tabeng. Sa o qetela sonta ha sa letsatsi. Go bane di taba di fele. Ke tsa o qetela sonta ha sa letsatsi la kajeno. Mwaneso moreneng. Ke tsa o qetela sonta ha sa letsatsi la kajeno ha. Na go hantle re metsotso ma shuma mararo ka mora o hora ya botshelela ge fetela studio 2 re tla dineletswa ka kotlologo hona teng e re ketse tsena fela.